0: no nanti e no ma ha me ho because minim se sa no no so be ampa o mu nyina exactly 1 year 2 weeks pepe no mu nyina nanti e nti na ye che se treaty ne e wo ho ti se ne a wo kan se enkra wo fie ya notice se 6 months akra ne ntena ase e no no me kan che a wo for se tutu mrika ni nyina betimi agina se e kra bebre ko wei
1: ho e na so kwako siki for medical help no e delay e sunsan so be ne betimi nya wakora nzo
0: o e no dear e no